frutta fresca per te, lo scodinzolo dei cani è per te, il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te, il succo delle mele è per te, il rosso delle fragole.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero.